0: 寝具咧，即系我哋有好多嘅问题啦。咁啊 ，Ryan 亦都有好多你嘅专业嘅分析可以同我哋讲啦。咁但系而家咧，我哋要分析咗咧 Ryan 嘅人先，
1: 冇错，
0: 系啦，所以扫描你先。嗱，你就寝具世家啦。咁但系其实你细个嘅时候有冇做过其他工作噶？
2: 系啊，我第一份工就系做便利店啦。咁当时系考完 DSE 之后暑期工我做，
1: 系。
2: 但系嗰份工其实都令到我学到啲。